contro la barbaria e a scemisia il lume, in quel mese di maggio di 43, a guarano di Adoeda, ai battu sacrificio di Adoeda. Nigoli, scamaroni e tutti isolati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

d'amore. E sognò a una bene, in due i sorrisi saranno. Sti fiori con son bene.

Pijam gusta maru, jamam vit jasturja. True radio ma baru, kum kunobi vitturja. E chi man parirà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

labbra e poi un porcello, tre galline e un orticello, e cuce tutte so ricchezze. Si l'annata curria male, si sperti a uine usale, un c'era da

0: curdo ndiui c'è istruzione, è una vecchia un caracò, a vecchia isse anima santa, i voi che le mortanto, onna di uva spadu tanto, un diceria minca ino.
1: E da sì,
0: quello iuice spenserato, ben

0: Corsica Radio.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nocchiosa non c'era che 3 zitti.

Adesso l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diventa sepoltura mora senza un sito. Conto volti appena ammonto a baldanza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo, una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore.

0: Grâce à ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Eravamo un bande di sera.

Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio in Corti 102.5.

era mulli d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie,

ognunus es capellato e po hanno fatto un discorso. Un ricordo che si sia fatto, manco una parola in corso.

0: segnano l'ombre 273, che in cielo segnano l'ombre 273.
1: Corsica Radio,
2: la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Ajaccio,
2: 107.2.